Mukola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo kobandu, omwila birebitu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete woshi wanga lomo mubiri wa mundu, kute nyama, eya bere hambikano bukoni. Ebiminyikalobi bukoni buno hali ehoma, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluamo musasi. Okuika kiria nerika kire chanda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundo yu abri holano bukoni buno, utiri iteya. Semu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule na bimenyikalobi bukoni obu ebola, uwa sono kiria luba, echilamiro chiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabitunjwa luba, bukana lama. Okuika kiria nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omo mitendekere, eya riluwa nubukoni buno, okuika kirireta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa nubukoni buwe ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi.

0: endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.